0: to yem. No yamia wodo huwa manono. Oye ni dasua on sheni wo. Oye wo Isaac ne Abraham abreso. She Abraham ba cry made dia chena. Erade ka chere ne se onfa ne ba kro no ma for re. Eya wira ho sem kese. Nanso Abraham obu nyame so yo no kwafo. Na otie enyame. Abraham ewi achire. Erade sheni
1: jina. Hallelujah.
0: Tika wakuma tu.

do for you the one. The song is nice. And I like the creativity. Opani di paniti. Opani di paniti. Oka kunki. Eka odokwa nke. Enke wala ebeti. Wala ebeti. Eti. Adobo mse mingkanchi mse wakanda wa. Onwa no swa nene mabe beko. Nene mabe na kwa nene beche di se. Ke adofu menko. Kechiri. And why am I here? What to me? A CM in there. A warning me.